ai go le tswa nnete bo le di doctor wa ra ba go nonse ai ke mo go tla papa.